maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Un'estate al mare.
4: Gemini Nightlife. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

Radio Gemini, playing only the best hits.

Gemini Night Life.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.
1: The Big One. Nato dalle radiazioni. Scritta da Johnson Righeira e prodotta dalla Bionda, diventa una hit internazionale cantata in spagnolo proprio per non rendere subito evidente il suo significato oscuro. Fantastico, no? Stefano Riva con voi, questa è Radio Gemini e più precisamente a quest'ora c'è la Dance Machine 80 e 90. I prossimi che ascolteremo in sequenza sono Joe Smooth, Promised Land, a seguire Rick James, Super Freak e poi Kenny Thomas, Outstanding.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine, il viaggio musicale quotidiano negli anni 80 e 90 con Stefano Riva, e ripartiamo proprio da lui, Rick Astley, un pilastro degli anni 80 con Together Forever. Subito dopo Lisa Stansfield con All Around the World e per finire The Politics of Dancing dei Reflex.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: The Politics of Dancing dei Reflex qui su Radio Gemini all'interno della Dance Machine con Stefano Riva. E noi si continua con la buona musica, perché attenzione, arriva anche Lou Bega con I Got a Girl e poi il nostro Raf con Self Control e chiude il blocco Maggie Reilly con Every Time We Touch.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo di questo giovedì, amici. Ritornano i Queen con I Want to Break Free, a seguire Maxi Priest, Close to You, e poi Prince con 1999. Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è Gemini Dance Machine. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Amici cari, arrivati al capolinea anche oggi per la puntata della Gemini Dance Machine. Ne rimane una di puntata, ovvero quella di domani venerdì, per dirigerci verso il weekend. Da Stefano Riva, buon proseguimento di giornata e buona continuazione nella nostra emittente Radio Gemini. Ciao a tutti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gemini. Finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini. Scatta.

0: gustoso. You are listening to Radio Gemini.
1: Vengo a prenderti stasera.
2: Amore, sei in ritardo.
1: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
3: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia!
0: Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:08.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Ami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01. Spot.

0: quanto sa di felicità. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Gemini.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense e i Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
0: Gemini One, the big one. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione della pavimentazione, sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano, con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Sempre dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani rimarrà chiusa per lavori anche l'entrata del Terraio in direzione Milano con deviazione dei veicoli verso Dese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ciao, sono Valentina La Rocca e con il nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento con le hit del passato e le curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
5: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Giovedì, buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiane, buongiorno Fabi.
3: Non so, io non
2: senti?
3: Mi sento, no, perché sono totalmente sorda.
2: Sì.
3: Io non so neanche quanto esce la mia voce.
2: Ci penso, non ti preoccupare, si sente.
3: Ci proviamo.

0: questo ponte la prossima settimana e quindi avranno in più, spero, la
1: ci stanno dando malati già in anticipo, dice.
0: C'è già chi sta partendo. Giro saluti, invece diamo il buongiorno a Sandro dalla provincia di Udine, poi facciamo un saluto anche ad Andrea che passa per il buongiorno direttamente dall'edicola di Mellaredo, ci dà il buongiorno con il Polase anche l'amica Baby Barbara, insomma di Mestre, anche se dice sono di Casteo, ecco.
1: Ecco,
0: e tra le altre cose saluto tutti i volontari della festa di San Piero di Casteo che stanno iniziando
1: pian
0: con
1: pianino
0: i lavori, sì, perché anche quest'anno alla fine del mese, insomma, di giugno ritorna questo appuntamento dove ci sarà anche Radio Gemini come partner e io migro qualche giorno, però ne parleremo sicuramente a tempo debito. Intanto è arrivato il momento di sentire il nostro motivatore.
2: Sì. Buongiorno! Giovedì 28 maggio 2026, Santa Ubaldesca! Oh. E ricordate, noi siamo tutti i limiti che superiamo! Ciao!
1: Noi siamo tutti i limiti che superiamo.
0: Sai che bagaglio.
1: Aspetta che ci penso un po'. Intanto ascoltiamoci di Wham.

0: su, volare, volare ragazzi, si, come si dice in discoteca? Si vola, forza!
1: Mamma mia. Quelle classiche frasi, no? Lanciate alla folla. Invece cerchiamo di farci un'idea per quanto riguarda il tempo.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi non possiamo dire nulla perché
0: è buca questa, c'è una buca.
1: Non è che siamo in quella buca dove l'AFA si concentra?
0: Sì, sì, secondo me sì.
1: Perché non si spiega questa cosa, però lui ci può dare delle informazioni utili.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, dopo i temporali sparsi di ieri pomeriggio sera e gli ultimi piuttosto intensi nel Rodigino, la giornata riprende con tanto sole in attesa degli ennesimi 30 gradi. Situazione

0: concreto, soprattutto nel pomeriggio sera del 2 giugno, ma ne parleremo poi più avanti. Intanto toccherà trovare refrigerio, ventilatori e climatizzatori, perché l'estate è già qui, amici miei. Buona giornata e sopportiamo questo caldo.
1: Posso fare una domanda?
2: Sì, sì.
1: Allora, vabbè, il meteo sappiamo che può cambiare, certo, entro le

0: okay. Invece oggi sembra che la domenica sia salva, ma il 2
1: è il 2
0: da dopo mezzogiorno
1: le nuvolette hanno rallentato il loro viaggio e di conseguenza
0: allora soffiamo che magari arriva il weekend dopo,
1: ecco,
0: almeno quello, cioè magari con un po' di arietta non calda e fresca, questo sarebbe meglio.
1: Mamma mia ragazzi, vabbè, sono le 7:26, questa è Radio Genimi, buongiorno a tutti, a tutti quelli che sono già in viaggio in macchina, e adesso Backstreet Boys, questa è We've

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Gemini One, The Big One.

0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige, con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: You Make Me Feel, grande Sylvester, la musica anni 70 qui su Radio Gemini.
1: Facciamo un giro, saluti anche ai social, dove ci sono un sacco di amici che ci mettono i like, quindi mando un saluto anche a Deborah, a Moira, saluto anche Amelio, Valerio che è collegatissimo dalle parti di Roma, saluto Marco e anche Fabio, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Seguite la pagina di Radio Gemini, ecco, se ancora non l'avete fatto, ma bazzicate sui social, cercate Radio Gemini, è facile.
0: È facile.
1: Un mi piace, un segui, e il gioco è fatto.
0: E noi ci siamo.
1: Assolutamente
0: insomma.
1: Sì.
0: Mentre qui il traffico sulla rotonda è iniziato.
1: È stato più tardi.
0: Noi andiamo avanti con la musica, ricordandovi anche il nostro numero di WhatsApp, il 351-678-6611.
1: Saluto anche Marco, anche lui già operativo stamattina, buongiorno.
0: E mandateci qualche vocale, mi raccomando. Arriva lei, Vanna Spagna adesso, questa è Easy Lady.

0: una bustina di magnesio
1: e via.
0: La metti dentro l'acqua, shakeri,
1: e via.
0: E te la bevi. Vabbè, speriamo di ritrovare il cielo. Ma magari perdi 8 kg in un colpo solo.
1: Guarda, potrebbe essere. lo farei ogni settimana, allora, una cosa del genere, guarda.
0: No, vabbè, se... beh, i liquidi potresti intanto.
1: Perché hai capito,
0: toglierli.
1: Li perdo, però poi durante la settimana li riacquisto.
0: Okay, il problema è quello del check, che però se intanto inizi a eliminare i liquidi,
1: dici,
0: abbiamo già fatto una parte importante.
1: Guarda, faccio così, sì. Sabato mi peso.
0: Bravo,
1: la mattina.
0: Lo stavo per dire.
1: E poi la domenica mi peso la mattina.
0: E mi fai un resoconto.
1: Ti faccio un resoconto.
0: Se non è cambiato nulla, allora non so cosa dirti.
1: Sono guai, ragazzi, sono guai.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste è segnalato un incidente tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Porto Gruaro e Cessalto. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Sulla Padova Venezia con code tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 verso Milano e sulla Brescia-Padova dove si procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza sulla 27 Mestre Belluno code per traffico intenso tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: ABC. Beh, le prime lettere dell'alfabeto, sì. E questa è The Night You Murder Love.
1: 8:13 minuti, ancora buongiorno, buon giovedì 28 maggio. AFA ne abbiamo.
0: Cioè uno dice l'estate, non esistono più le mezze stagioni.
1: Bravo.
0: Vedi? Perché se già l'estate parte prima del dovuto.
1: Praticamente sì.
0: Che perché, poi
1: sì.
0: Se dobbiamo fare diciamo una media degli ultimi anni, è un'estate che poi si prolunga, perché non è che finisca, che so, settembre, va avanti
1: ottobre, ad oltranza, almeno, sì. Ottobre. Però ad esempio l'estate scorsa, a parte quei giorni di caldazza che saranno stati una ventina al massimo, è quello che guasta un po', no? L'idea dell'estate, perché abbiamo queste giornate calde, afose, soprattutto pianura padana, e poi ci regala insomma poche gioie.
0: Dicono che sarà sempre più un'estate tropicale, fra poco nei nostri giardini Monsoni. Ci saranno delle piante di mango, papaya.
1: Ma quello non mi dispiace
0: che non
1: mica,
0: mi dispiacerebbe,
1: sai?
0: Fare colazione la mattina con,
1: quello che costa,
0: con
1: no?
0: Un buon mango o una papaya è già tutta un'altra cosa, vabbè dai. Donna Summer arriva con I Feel Love.
1: È arrivato anche Johnny, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: media.
1: Vabbè, sì.
0: Ma anche un panino con la porchetta.
1: Ma quelle cose noi le sposiamo sempre, caro Amelio, nel senso che non ci tiriamo indietro. Però per rinfrescare
0: la mattina, insomma, la colazione, ho capito la colazione dei campioni qua, però ogni tanto un po' di vitamina,
1: ecco,
0: farebbe bene.
1: È per integrare solamente. Non era per dire altre cose.
0: Amelio, potremmo fare, che so, un succhino di mango. E poi il panino con la porchetta alle 7 del mattino. Sai come mi ha fatto bene la giornata. Fleetwood Mac su Gemini.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: ferma.
1: Allora, subito è, no. Con calma. Quindi, hai chiamato gli audio?
0: Editore?
1: Sì. È la donna.
0: Le donne, ragazzi.
2: Te l'ho sempre detto io.
1: Sì, ecco.
3: Buongiorno Geminiani, Fabio e Cech, ma buongiorno anche a voi. Dai, oggi sì c'è il sole, capita.
1: Sì, sì, sì, anche
3: qui. Ieri c'era anche qui, ma sai, qui al nord, Treviso, siamo alle altezze. Vabbè, comunque dai, tornato il sole, mi sa che è tornato anche il caldo. E comunque dai, che ormai è già giovedì.
1: Olè.
3: Buona giornata a tutti, un abbraccione da Cristiano, ciao ciao.
1: Ciao Cristiano, mi sa che è già andato via un po' il sole qui.
4: Gemini, buongiorno. È già giù e fa un caldo pazzesco.
1: Sta bene, fa bene.
4: Spero rimanga bel tempo anche il fine settimana, perché magari una capatina al mare di nuovo me la faccio.
1: Sì.
4: Raga, buon lavoro, buona giornata. Ciao!
1: Ciao Albi, sì sì, dovrebbe essere bello, a parte il 2. Adesso
0: posso,
1: poi.
0: Posso, certo, perfetto. Sì. Allora, dalle 9 alle 10, sì. Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Siete pronti, siete carichi, siete
1: caldi
0: sicuramente. Quindi prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Potete richiedere la vostra canzone preferita con un messaggio WhatsApp di testo oppure una nota vocale. Salutiamo anche Katia, abbiamo parlato di mango, papaya, lei ci ha messo anche kiwi e ha ripreso una particina di un successo dei Pittura Fresca, molto simpatica tra l'altro.

0: in lega con figlio di un cane.
1: È figlio di un cane?
2: No, no, a me.
1: Quei titoli, no? Un po' così.
0: Allora, l'editore.
1: Sì.
0: Volevi dire un altro titolo? No, no, no.
1: Cambiamo, chiamiamo in lega subito per dirgli che non va bene.
0: No. Allora, l'editore questa mattina, sì. Allora, sa che si dice sempre che più una persona invecchia, no? Più perde delle frequenze d'udito, no?
1: Vabbè, io allora...
0: Ok.
1: Tra
0: mentre
1: un po'...
0: il nostro editore più invecchia, più ha l'orecchio sensibile. E quindi stamattina mi ha chiamato e mi fa: guarda che c'è una leggera differenza di volume tra il canale destro e il canale
1: finalmente
0: sinistro.
1: Sono 10 giorni che ce lo segnalano, più o meno. È in check ogni mattina
0: che
1: cerca di capire, però siccome siamo sordi tutti e due facciamo un po' fatica.
0: Allora questa mattina sono tornato di là, ho dato un'occhiata col cacciavite plim plim plim plim plim e abbiamo sistemato tutto, quindi adesso è a posto, ha confermato, tutto a posto.
1: Va bene adesso.
0: Okay.
1: Comunque continuano a suonare, io non so.

0: box, prenotate la vostra canzone, mandateci un bel vocale che a noi fa sempre piacere al 351 678 6611.
1: Messaggi WhatsApp, mi raccomando, di testo, note vocali che ci piacciono molto, firmatevi, mi raccomando, restate nel range di Radio Gemini.
0: Sì, mi raccomando, 70 2010.
1: Perfetto,
0: okay. Wax adesso, questo è Bridge to Your Heart.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano a causa del traffico intenso. Traffico intenso anche sul passante di Mestre con code tra Spinea ed il bivio per la 13 in direzione Padova e sulla tangenziale di Mestre dove verso Trieste si registrano rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 e code tra Miranese e Castellana, mentre per chi viaggia verso Padova code tra Raio e Venezia. Vi informiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: il Gemini Box di oggi.
1: Bellissima traccia richiesta da Monica, che scrive: questo è un brano che mi sta particolarmente a cuore e devo dire, insomma, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Caro Check, abbiamo iniziato ufficialmente il Gemini Box, la prima mezz'ora un po' è già, insomma, stata riempita.
0: Abbiamo il secondo blocco da riempire, quindi ragazzi, ragazze, fatevi sotto, mandate i vostri vocali al 351 678 6611, riempiamo quest'oretta di richieste, forza!
1: Vi aspettiamo allora, messaggi di testo, note WhatsApp e vocali, firmatevi, mi raccomando. Adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Elisa di Campo San Piero.
0: E arrivano i Simple Minds con Someone Somewhere in Summertime.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, sono Sandro. Stamattina mi sono svegliato con una canzoncina che Soul Rebel di Bob Marley, la dedico a tutti quanti. Buona giornata e ciao, Rastafari.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Quindi Gemini Box, mi piacerebbe sentire la canzone Heart of Fire cantata da Albert One, o Albertone che si dica. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, sono Gaia da Rovigo. Mi piacerebbe ascoltare Down Under degli Men at Work.

Buongiorno Gemignani, io lascio campo libero a voi, fate come volete, mettete la canzone che più vi piace, tanto so già che la Fabi indovina sempre le mie canzoni. Grazie Cristian del Principato.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due diritte su frutta e verdura fritta.

0: fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che tra l'altro sai che Katia ci dà sempre tante soluzioni musicali. E un'altra delle canzoni che aveva scelto nella sua rosa di richieste, c'era anche un altro pezzo che abbiamo suonato perché una nostra giminiana lo ha richiesto. Vedi Katia che fortunella oggi. Allora permettimi di mandare un saluto a Daniel di Due Carrare, che ci scrive un bel messaggio e dice: oggi vorrei fare una dedica per voi perché ci tenete sempre attivi e di buon umore, quindi una canzone che scegliete voi da dedicarvi.
1: Grazie.
0: Adesso ci penso.
1: Ci penso alla zia.
0: E intanto siamo pronti per accontentare anche Alberta e Michele.
1: E allora in sequenza Lady Gaga con Alejandro e poi Hailey e Congo Band con Africa Man.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: E adesso ci ascoltiamo Superman di Miguel Bosé. Grazie, Ella.

0: delle voci di Dan Harrow. Eccola là.
1: Perché poi io dimentico, no, queste cose.
0: Sì, deve essere, penso sia stata la prima o la seconda utilizzata per il progetto Dan Harrow. Lui si chiama Silver Pozzoli e il brano è Around My Dream.
1: Bella, l'abbiamo ascoltata con piacere. Dovrei aver passato tutte le richieste del Gemini Box, spero.
0: Se per caso portate pazienza, il caldo la fa e magari ce lo ricordate domani. Va
1: sempre.
0: Bene, sempre.
1: Sì, perché domani venerdì noi quindi chiuderemo la settimana con breakfast sempre tra le 7 e le 10. Tra poco. Chi c'è?
0: Senti qua, come fa DJ Sansone a tenervi compagnia?
1: E poi tutti gli altri appuntamenti che Radio Gemini vi propone. Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, ciao!

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Questo sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini, Radio Gemini One, this is the big one.
2: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Brescia-Padova segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia e traffico rallentato tra Soave San Bonifacio e Verona-Sud in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in ambo i sensi di marcia e rallentamenti anche sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 in direzione Brescia. Vi informiamo che nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, è stato indetto uno sciopero generale dei sindacati autonomi. Potrebbero quindi verificarsi disagi anche lungo le autostrade. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Gemini. Radio Gemini.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo lunghe code per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con incolonnamenti all'uscita di Peschiera per entrambe le provenienze. Sempre in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso si verificano anche tra Brescia-Ovest e Brescia-Est. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano e l'entrata di Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Il traffico verrà deviato verso Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili

0: Stai ascoltando Radio Gemini. Spot.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.
2: I've heard people say that too much of anything.
1: Dal 1974, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe.
2: I don't know about that.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione del Terraio in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

fatto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
2: Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

sperato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

oggi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura ci occupiamo della 4 Brescia-Padova. Si registrano code tra Verona Est e il bivio a 4 A22 in direzione Milano a causa di un veicolo in avaria. Rallentamenti con code segnalati tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia per il traffico intenso. Code inoltre si registrano in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Parliamo della A57. Vi informo che dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, fino alle 5.30 di venerdì 29 maggio, per lavori verrà chiuso lo svincolo di immissione del Terraglio in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Dese e per lo stesso motivo dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione della Carbonifera Est provenendo dalla Cavalcavia di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini, Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1986, Linda Wesley, Wild

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Shaggy, It Was On.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Spot.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, il traffico lungo le tratte di nostra competenza è regolare. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, si verificano invece rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Passiamo quindi ai lavori in programma sulla nostra rete. Questa notte, tra le 21 e le 5.30, lo svincolo di Spinea della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste. Nelle stesse ore sarà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. Gemini Mega Mix. La storia della musica, un concentrato di successi, mixata da Massimo Artusi.

La storia della musica. Un concentrato di successi. Gemini Mega Mix. Mixata da Massimo Artusi. Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tell me now that you're mine.
1: Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15:02.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti. A causa di un forte temporale con grandine, sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando forti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Somma Campagna e Verona Est. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Per lavori sulla tangenziale di Mestre vi segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5:30 di domattina verranno chiusi l'entrata di Terraglio in direzione Milano, l'uscita di Venezia Porto per chi proviene da Trieste e l'entrata della Carbonifera Est provenendo dal Cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Gemini One, the big one.
7: Finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buon pomeriggio. Per traffico intenso e le conseguenze di una forte grandinata, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in entrambe le direzioni tra Sirmione e Verona Est. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, segnaliamo invece code per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Tornando alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, chiuderanno lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste e il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Gemini One, The Big One.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini, The Big One.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
3: Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gemini.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Amici, eccoci, parte anche oggi un nuovo appuntamento della Gemini Dance Machine. Stefano Riva con voi e ovviamente buon giovedì a tutti e a tutte. Partiamo subitissimo con la musica. Robin Gibb apre la puntata con Boys Do Fall In Love, poi Jennifer Lopez, If You Had My Love, e a seguire successo tutto italiano, Vamos a la Playa dei Righeira.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: I Righeira ci hanno fatto cantare e ricordare questo bel brano Vamos a la Playa, che però, ahimè, dietro il ritmo solare si nasconde in realtà un testo tutt'altro che spensierato, che parla di un'esplosione nucleare e di un mondo contaminato dalle radiazioni. Scritta da Johnson Righeira e prodotta dalla Bionda, diventa una hit internazionale cantata in spagnolo proprio per non rendere subito evidente il suo significato oscuro. Fantastico, no? Stefano Riva con voi, questa è Radio Gemini e più precisamente a quest'ora c'è la Dance Machine 80 e 90. I prossimi che ascolteremo in sequenza sono Joe Smooth, Promised Land, a seguire Rick James, Super Freak e poi Kenny Thomas, Outstanding.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: by Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine, il viaggio musicale quotidiano negli anni 80 e 90 con Stefano Riva, e ripartiamo proprio da lui, Rick Astley, un pilastro degli anni 80 con Together Forever. Subito dopo Lisa Stansfield con All Around the World e per finire The Politics of Dancing dei Reflex.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: The Politics of Dancing dei Reflex qui su Radio Gemini all'interno della Dance Machine con Stefano Riva. E noi si continua con la buona musica, perché attenzione, arriva anche Lou Bega con I Got a Girl e poi il nostro Raf con Self Control e chiude il blocco Maggie Reilly con Every Time We Touch.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo di questo giovedì, amici. Ritornano i Queen con I Want to Break Free, a seguire Maxi Priest, Close to You, e poi Prince con 1999. Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è Gemini Dance Machine. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Amici cari, arrivati al capolinea anche oggi per la puntata della Gemini Dance Machine. Ne rimane una di puntata, ovvero quella di domani venerdì, per dirigerci verso il weekend. Da Stefano Riva, buon proseguimento di giornata e buona continuazione nella nostra emittente Radio Gemini. Ciao a tutti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
4: Dai, racconta.
5: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Gemini Radio Gemini One. This is the big one.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono però rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Est, e verso Milano tra il bivio per la A22 e Brescia Ovest. Poco fa si è però verificato un altro incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dall'A13 vuole immettersi in A4. In colonnamenti ma per traffico intenso, anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un veicolo in panne, anche in questo caso in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e la A28. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
9: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Gemini.
2: Spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Gemini.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Brescia-Ovest. Situazione invece quasi normalizzata in direzione Venezia. Permangono invece in direzione Trieste per traffico intenso rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova-Est e Bivio per la A13 Bologna-Padova e code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: torna domani alla stessa ora su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
3: Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste a causa di un mezzo pesante in panne. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi, attenzione ad un altro veicolo in avaria tra Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Vi informiamo che nella giornata di venerdì 29 maggio è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Sono previsti importanti lavori notturni questa sera sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21 e fino alle 5:30 del mattino verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest provenendo da Trieste e l'entrata di Carbonifera Est provenendo dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marghera. Nella stessa fascia oraria dalle 21 alle 5:30 chiusa l'entrata di Terraglio in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.
8: She called me Mr. Bombastic, silly fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rose.

0: le curiosità del momento. Vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Gemini Flashback. Ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1992.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: Signore e signori, signore e signori, signore e signori. Benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Io sono prontissima con il nostro Hit Parade Stories, perché la parte mia preferita della giornata è essere qui in radio, stare con i miei colleghi e soprattutto condividere con voi questi 60 minuti di musica e di curiosità. Torniamo indietro con il tempo, con le canzoni, con le hit del passato scelte dal buon Riccardo, che saluto e che è già lì pronto a farci ascoltare la prima sequenza. Intanto vi auguro buona serata, benvenuti dalla Vale in questi 60 minuti, dove parleremo di una grande, splendida e indimenticata Mia Martini, ma attenzione anche a Mariah Carey, lo so, non è ancora Natale, manca un bel po', però si parla nuovamente di lei. E poi parleremo anche delle Bini, chi sono? Scopritelo fra poco
0: su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: a seconda di come lo vedete, ma voglio parlarvi di una delle artiste che ogni anno viene scongelata proprio in quel periodo, e sto parlando di Mariah Carey, che ha respinto l'accusa di plagio per All I Want For Christmas. A quanto pare la cantante si becca un risarcimento di $92,000, e sì, l'accusa era stata presentata dal cantante country Andy Storr, il quale sosteneva che il successo natalizio di Mariah Carey, e parliamo ovviamente di All I Want For Christmas e You, lo dovevo cantare, sia al 50% corrispondente ad un suo brano del 1989. Però il giudice ha respinto l'accusa e ha ordinato a Stone addirittura di pagare come sanzione la bellezza di $92,000 a Mariah Carey, laddove lui aveva chiesto almeno $20 milioni di danni.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
4: Listen our podcast.
3: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
4: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
3: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
4: Rewind and play again.
3: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
5: Radio Gemini.
2: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
6: Un successo dietro l'altro anche oggi. Che sound, che bella musica. Oh, a proposito

anche al Coachella 2026. È un gruppo praticamente di 8 ragazze che arriva direttamente dalle Filippine, che si è formato nel 2020, soprannominate anche le National Girl Group nelle Filippine, e hanno conquistato fama

0: in giro per il mondo. E attenzione, perché c'è questa novità: saranno proprio in Italia, con una data all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Fest, il 1° di settembre. Insomma, come dicevo, con oltre 2 miliardi di stream globali e un fanbase enorme, queste 8 ragazze stanno ridefinendo un po' il pop internazionale e sono pronte a conquistare anche il pubblico italiano.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Madrid Stories.
1: Non solo grandi artisti, non solo novità, non solo anticipazioni, ma anche un po' di curiosità. Pochi lo sanno, ma pensate che nel 1977 la grande Mia Martini incise una versione italiana di Somebody to Love dei Queen, intitolata Un uomo per me e inserita nell'album Per amarti. Non si tratta di una semplice traduzione, ma di un adattamento che rilegge un po' il brano in chiave più intima e personale, mantenendo però il tema centrale della canzone originale, ovvero

0: dove l'emozione diventa profondamente individuale. Ascoltando entrambe le versioni si percepiscono due interpretazioni diverse della stessa richiesta d'amore, una un po' più universale e travolgente, l'altra invece più interiore e sofferta. La canzone Somebody to Love dei Queen la conosco molto bene perché è una delle mie canzoni preferite. Andrò sicuramente ad ascoltarmi questa versione di Mia Martini.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: È bello parlare di grandi artisti anche italiani, il calibro appunto di Mia Martini, indimenticabile sicuramente la sua voce. Ed è così che andiamo a chiudere anche questo appuntamento con Hit Parade Stories. Andrò ad ascoltarmi la sua versione di questa famosissima

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Gemini.
3: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net, sezione radio, e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Gemini. Spot.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Mixer di Radio Gemini suona John.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona...

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
5: Gemini Mix.
4: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
3: Yahoo!
4: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

Gemini. Gemini One, the big one. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio Gemini. Su Radio Gemini, Gemini Mix, in Roma.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. King Survivor. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One.